Adio Torino, in nomine Domini, Domini Chisaudio Rassione Meglio, Domino Svobisco, Oriamo Dio Reversa, Transcendente Resista, Prestimo Legio, Edio Nantatio Tuo, Dio Topicipia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritu Santo, Descende Vos, Mare Descende, Amen.